Bangi mai matelo yo. Bala vita la conti di calla siwa na tanga mama. In qua vu vanu lava. Bangi mai matelo.